0: La radio des cahiers.
1: Che cazzo americano fa? Ma tu sei nato a Napoli, ma tu... ti hai messo cappellina, maglietta larga, che cosa? Vai facendo i disegni, facci muro, scarpetto, jeans larga, cavallo scico, tutta qua alla rutolo. Ma che cazzo è quando mi fai? Giri con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Affaticare, ma di... Sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.